0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: E ci mandano anche in replica alcune, tipo Radio Blinco Blanco Atria alle 7.30, Radio Teramo alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV alle 7.30, Radio Maritalia in diretta e le altre radio che sono elencate dalla nostra Angela Ricciardi, che arriverà adesso subito l'elenco. Che dire, questa mattina è mercoledì, avremo i soliti balli di Beppe, avremo i nostri amici che si presentano, avremo i nostri amici che verranno in diretta. Se volete venire in diretta con noi potete chiamarci e prenotarvi al

0: Letris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E così ha già fatto 550.000 prenotazioni nel giro di mezz'ora per le date dell'anno prossimo. Mamma mia, come i dottori più o meno, quando uno si va a prenotare dopo un anno, insomma, fa la visita.
1: Prego, non mi dire che dovevi solo studiare. E ti sembra un buon motivo questo per non farti niente.
0: Questi sono tutti quelli che a Vasco Rossi vogliono bene. Ti voglio bene.

0: a Renato Pozzetto, tanti auguri a Pozzetto, tanti auguri grande attore Renato Pozzetto da Marco Roma, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Buongiorno, scriverò le pagine di un libro, le scriverò insieme a te, le scriverò per la nostra storia, perché è bella e così dolce, da Marco Roma, buongiorno!
1: Questo era il Marco Roma appena registrato, i miei messaggi del mattino, quando sono le... 8.
2: 4:42 e 14 secondi.
1: Ecco, 4:42 e 14 secondi. Adesso andremo a sentire il Marco Roma in diretta oggi da Manzio. Allora, andiamo a cercarlo.
2: Avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
1: Abbiamo la chiamata vocale, eccolo qua.
2: WhatsApp. Riduci, stai chiamando Marco Roma, saluto. Voce non attiva.
1: Vediamo se arriva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come andiamo?
1: Bene, bene, fa caldo, abbiamo già l'aria condizionata accesa perché fa caldo. Quindi qui tu come stai?
0: 22 gradi. Beh, no. Anzio 22 gradi.
1: No, qui ne abbiamo 26, quindi insomma sono 4 gradi in più.
0: Questo, sì.
1: È più caldo. È più tropicale qui Milano.
0: Sì, è vero.
1: Allora, i nostri colombini sono svegli o addormentati?
0: Ma veramente ieri non l'ho mai sentiti.
1: Ah, non l'ho sentito ieri per niente.
0: Zero.
1: Quindi lui sarà andato al Vaticano, lei si è andata a Monte Mario, come diceva la canzone.
0: Sì.
1: Come diceva la canzone dei Limoni che abbiamo ascoltato l'altro giorno.
0: Sì, è vero. Ogni tanto spariscono.
1: Bene, allora Nartico, già l'ho detto già in anteprima, ricordato
0: grande
1: già
0: Nartico, sì.
1: Allora, vogliamo
0: lui
1: dire...
0: ha fatto adesso la canzone del nuovo singolo, sì. La chiamata, Gianni Morandi, infatti sì. Lui ha apprezzato, gli ha fatto i complimenti su questa estate così spensierata di questa canzone, che è intitolata a lui poi, si chiama proprio Gianni Morandi, il titolo della canzone.
1: Ah, cioè lui ha scritto una canzone per Gianni Morandi.
0: Sì, solo che la canta lui e il titolo del testo è proprio così, Gianni Morandi.
1: Gianni Morandi, Nartico ha cantato Gianni Morandi, beh.
0: Sì.
1: Dunque,
0: sì,
1: sì. Bene, siamo oggi ad Anzio, abbiamo ricordato che questa sera alle 20 a 20 di sera, nei nostri 20 minuti c'è Nartico, vogliamo dire chi è Nartico, è un cantante, è un attore, cos'è?
0: Allora, Nartico è un cantautore, sì. Nato da bambino dallo Zecchino d'Oro, da quando era piccolo.
1: Quindi che canzoni cantava lo Zecchino d'Oro?
0: Lo sai che non lo so.
1: Dobbiamo documentare, glielo chiederemo stasera poi magari.
0: Sì, certo.
1: Sarà una delle
0: l'unica cosa che non gli ho chiesto è stata quella.
1: Questa sera alle ore 20 di sera potrete anche chiamarci al 320 1978 490 per parlare con lui, con Nartico.
0: L'ho sentito cantare al programma Il Rai Bella, ma lui stava seduto sul divano a fianco a Mogol.
1: Sì.
0: E lui canta Mogol e Il cielo in una stanza.
1: Ah, quindi ha cantato anche Il cielo in una stanza. Vabbè, sì. Vedremo, andrò a vedere poi cosa troviamo su Spotify di Nartico. Cosa lo troveremo, credo.
0: Certo, sì.
1: Bene, allora certo, Nartico sì. Questa sera, invece questa mattina ad Anzio, chi verrà al tuo camion disposto, cosa dovrà dire per avere quello che vuole, cioè quello ormai lasciamo scelta libera, dalla maglietta ai calzini al costume, insomma è possibile che nessuno viene a chiedere niente? Va bene, allora la canzone di oggi qual è?
0: La canzone di oggi è Liberi Liberi.
1: Ah vabbè, questa ho mandato già,
0: allora cambio.
1: ho mandato un brano già adesso per ricordare che lui ha fatto 550.000 prenotazioni in mezz'ora, cioè praticamente
0: io uno di quelli.
1: Ah, tu ci sei anche tu?
0: Certo, sì.
1: Quindi 3...
0: 15 giugno.
1: Ah, il 15 giugno, perché sono 10 date, mi pare.
0: 10 date, tutte le scelte allo Stadio Olimpico.
1: Sì, così non si muove.
0: Ha venduto veramente a 75 anni, poi lui cambierà, quando va a 75 cambierà, canterà quasi tutti i giorni, perché farà due date consecutive un riposo, due date consecutive un riposo. Lui praticamente quasi tutti i giorni canta, cioè regge quel ritmo di 10 date, incredibile.
1: E quindi liberi liberi è di Vasco Rossi.
0: Eh sì.
1: Quindi oggi abbiamo due canzoni, perché io non l'ho messa già, io non l'hai mica capito poco fa, proprio per ricordare questa cosa, però non c'è.
0: A Gestina allora.
1: Eh?
0: A Gestina. Non mi ero messo d'accordo. Perché non avevo ascoltato.
1: Eri fuori ascolto.
0: Sì, sì.
1: Bene, allora ricordiamo anche ATM, Trenord, BMIS, le ricercatrici, volontari della Croce Amica Caserta, il nostro amico Francesco che era un vigile che purtroppo, ahimè, per inseguire un delinquente ci ha lasciato la vita, lo ricorderemo sempre insieme a Simona, e ricordiamo in questo caso tutte le forze dell'ordine che cercano di darci una mano tutti i giorni, e tutte le persone che cercano di tenere quest'Italia un po' tutta sbrigliata. Allora mandiamo lo stesso Liberi Liberi, che facciamo? Se è quella la canzone,
0: che ne pensi? Ok, sì, se no andiamo.
1: No, no, allora ci sentiamo alle 6 e 50, se non dovesse bisogno alle 5 e un quarto ti chiamerò lo stesso, perché non ho avuto comunicazioni di defezioni, però adesso ho la certezza. E allora Liberi Liberi, sì. Vasco Rossi. Ciao Marco, a più tardi allora.
0: Ciao, a dopo.
1: Ciao.

0: mondo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno, buongiorno, come va Salvatore? Tutto bene?
2: Buongiorno Giuseppe, eccoci di nuovo. Di nuovo insieme.
1: Ti sento un po' assonnato, come mai? Non hai dormito tanto stanotte, com'è? Che è successo?
2: No, ho fatto il rientro tardi ieri sera e ancora stamattina non mi sono ripreso bene.
1: Non ti sei ripreso, ok. E allora, che ci racconti di bello? Buon Salvatore!
2: Di bello cosa vuoi? Qui sembra che le cose stiano crescendo, sai, dopo quel dibattito del 23 sera.
1: Siamo rimasti che il 23 sera puoi ci raccontare cosa è successo. Allora, cosa è successo il 23 sera?
2: Il 23 sera già siamo stati molto soddisfatti delle presenze che abbiamo avuto lì in quella serata. Diciamo che come persone c'era stata tanta gente e da quello è nato un grande nuovo idea e progetto che stiamo svolgendo al momento. Praticamente una raccolta di adesione dei luoghi pubblici dove poi praticamente faremo un distintivo dove riporta l'accesso accettata per i cani guida.
1: Cioè, spieghiamo meglio. Allora, dunque, da quella sera avete avuto questo dibattito, avete parlato dei problemi dei cani, delle varie cose, i veterinari, il assessore qui.
2: Sì, esatto. Abbiamo preso la normativa che abbiamo del 2006 dove autorizza l'accesso ai cani nei luoghi pubblici, dato che ancora oggi c'è qualcuno che non ci accetta, non lo sa o non ci accetta, insomma, e quindi da questo abbiamo preso questa iniziativa da creare su San Marco.
1: Quindi già vi siete andati in giro per lo scalo di San Marco e anche per il paese di San Marco paese, vero?
2: Certo, sì, tutto il paese di San Marco Argentano che siamo in movimento per cercare di far sensibilizzazione a tutti i luoghi pubblici e fare aderire a questa iniziativa, dove poi a sua volta faremo nascere un'app da poter scaricare sui smartphone.
1: Ah, ma chi aderisce, insomma, che fa? Praticamente mette una locandina, dice, qui il cane è benvenuto, com'è?
2: Allora, chi aderisce avrà, il suo distintivo sull'ingresso, anziché io non posso entrare, lo facciamo all'inverso, io qui posso entrare.
1: Quindi è una cosa, insomma, che automaticamente chi ha un cane o chi anche diciamo oltretutto è anche un modo per pubblicizzare questa cosa del cane, perché anche una persona che non ha il cane dice, qua i cani guida entrano, se tanti scrivono che i cani guida entrano vuol dire che prima o poi anche gli altri potranno adeguarsi.
2: Esatto. Quindi lo scopo è questo, diciamo, far trovare questo segnale all'ingresso dei locali che aderiscono.
1: Naturalmente tutto qualcosa di gratuito, non ci sono tasse da pagare, sai come?
2: No.
1: Cioè si pensa sempre, sti poveri commercianti, ma sai, vengono quelli e mi chiedono i soldi per una cosa, vengono i ragazzi per la scuola, eccetera.
2: Vengono i ragazzi più grandi che vogliono la quota per il veglione che fra 3 o 4
1: dice
2: mesi.
1: Qua, insomma, sti poveri commercianti dice sì, vabbè, qualcosa la guadagneremo, però ogni mattina arriva qualcuno. Quindi quando arriva Salvatore con il suo cane, state tranquilli che non vi chiede né soldi né niente, vi chiede solo di applicare questi adesivi, vi chiede di applicare questa norma che, insomma, c'è un, come funziona? È un cartellone con un bel cane disegnato? Com'è?
2: È un adesivo che viene piazzato, diciamo, all'ingresso, alla porta, dove facciamo apparire una foto con il cane guida, dove poi sotto la scritta io qui posso entrare, e a sua volta la legge 200 del 2006.
1: Sì, questa legge nuova che hanno rifatto.
2: Rifatto,
1: dopo 74,
2: un po' di anni.
1: Quindi c'è, è molto grande questo adesivo, è piccolo?
2: No, vabbè, una dimensione di 12 per 17, un rettangolo verticale.
1: Quindi diciamo è come se fosse una 5 più o meno, non è come,
2: esatto.
1: Perché sì, la 4 sì. È più grande, 22 per 30. No. È una 5, esatto. Quindi sta comodamente da tutte le parti con questo cagnolino che meno male vedono il cane e si spera che leggano anche tutti quanti l'importanza di questi cani guida.
2: Esatto. E di questo poi il logo che aderisce, questo logo pubblico, abbiamo l'idea di creare l'app.
1: Un'applicazione che uno aprendo vede tutti, esatto, i posti dove ci sono, dove c'è l'accessibilità dei cani.
2: Esatto, che hanno accettato questa iniziativa e quindi risultano in questo elenco dal quale con le coordinate uno smartphone stesso gli dice il chilometro, la distanza che c'è dal punto dove si trova.
1: Certo, abbastanza avveniristico. Salvatore, sei stato veramente chiarissimo, io ti auguro e ci sentiamo una prossima volta per altre situazioni per i cani guida.

Sono Andrea Mazzona di Ancona, musicista poliedrico in origine pianista, ma mi arrangio anche come bassista, batterista e sassofonista. Ora anche cantautore, amante delle canzoni di Lucio Dalla. Infatti ho una band che si chiama I Futura, con cui faccio tributi al grande Lucio in giro per l'Italia ormai da 15 anni. Ora però mi voglio buttare con un inedito. Il mio nuovo singolo si intitola Un'altra voce. Tutto per voi, sperando che vi piaccia e che vi faccia anche un po' emozionare.

voce di Disabili International Radio. Sono Aurora Diana, cantautrice italiana emergente. La mia musica unisce pop intimista e la quotidianità sotto forma di dolci poesie cantate. Il cerchio dell'amore, il mio nuovo singolo, è un brano che parla di consapevolezza e della capacità di lasciare andare quello che non ci appartiene più nel modo in cui forse avremmo voluto, ma invita a non chiudere le porte, bensì a crescere proprio sulla capacità di comprendere e porsi le giuste domande senza temere di darsi anche le risposte. Spero vi piaccia e se siete curiosi di sapere come continuerò il mio percorso musicale, seguitemi sui social. Mi trovate su Instagram come @AuroraDiana. A presto con nuova musica. Ciao!

0: Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno per tutto il giorno.
0: Come va? Siamo già con le notizie? Sì, sento che già sei annotiziante.
1: Adesso vabbè, ci sono i principali articoli sul fatto che è andata sotto la maggioranza ieri sulle preferenze alla Camera.
0: Come è potuto succedere una cosa del genere quando sono stati franchi tiratori?
1: Dicono che molte siano donne, ovviamente. Non so come abbiamo fatto a dirlo, ma dicono che più di 30 donne hanno votato contro.
0: Quindi 30 donne dello stesso Fratelli d'Italia?
1: Sì, della maggioranza. C'è da dire questo, che Forza Italia la voleva le preferenze, ma Forza Italia non le voleva, e Fratelli d'Italia sì, e la Lega c'era un po' di, insomma, di incertezza, no? Le volevano anche quelli che hanno aderito al Vannacci,
0: però
1: partito, anche se non risulta come partito, adesso ancora in Camera risultano un gruppo misto loro, perché
0: fatto sta che per un punto Martin perse la cappa.
1: Vuol dire poco. Cioè, loro festeggiano, poverini, a sinistra, perché le chiedono le elezioni, poveretti, sono talmente mal presi che
0: già voglio.
1: E il problema è che venerdì si farà il voto su tutta la legge a scrutinio segreto.
0: Sì.
1: E lì secondo me la legge passerà, perché non ci sono le preferenze, quindi tutti quelli che non le volevano hanno raggiunto l'obiettivo.
0: Certo.
1: Adesso se è uscito fuori il Presidente del Senato dicendo che lì al Senato non c'è il voto
0: segreto,
1: lo scrutinio segreto, quindi le preferenze potrebbero rientrare, però è una cavolata, perché a quel punto la norma deve ritornare
0: alla Camera,
1: una volta che è modificata deve ritornare di là.
0: Quindi... bene, allora vattene amore, un brano, intanto che vediamo di cercare la sora.
1: No, io non me ne vado e non sono amore.
0: Vabbè.

0: Vattene amore, siamo qui invece col peperoncino e la signora Lucia invece dorme proprio.
1: Dorme.
0: Vabbè. A meno che non richiama, io possiamo richiamarla, però. Registriamo il messaggio vocale oppure la chiamiamo?
1: Ma prova magari a richiamare e poi basta.
0: Vediamo, allora richiamiamo
1: Peppino Pazzo.
0: Vediamo se suona.

0: il nome. Allora facciamo un'altra chiamata vocale. Eccola qui, la mettiamo anche in ascolto, così i nostri ascoltatori sanno che stiamo chiamando. Eccola.
1: Per Lucia, tutto l'anno.
0: Sentite come suona il telefono. Suona il
1: telefono. È un trattamento che fai solo alle ragazze, perché a me non avresti detto.
0: Come no? No, no, no.
1: Sì.
0: Che facciamo?
1: Birbante.
0: Come facciamo? La facciamo anche. Poi abbiamo detto che se Lucia non risponde chiameremo Marco. Però diamogli un tempo, un po' di tempo, casomai. Se questo è il telefono di Lucia, e naturalmente poi abbiamo il nostro cuginetto Dennis. Ecco, no, niente, ha staccato, quindi niente. Vabbè, comunque se ci chiamerà suonerà il telefono, quindi
1: si vede che voleva fare la nanna stamattina.
0: Sì, però ha detto cioè in genere mi scrive non chiamare oppure chiamami, quindi nell'assegnazione del giorno noi abbiamo pensato di chiamarla lo stesso. Allora abbiamo il cuginetto Dennis a questo punto, che andiamo a ascoltare.
1: Eccomi, buongiorno.
0: Ecco qua. È pure bello lungo. Dennis, il nostro cuginetto, ha fatto un bel messaggio lungo. Andiamo a collegarlo. Eccolo qui.
2: Rispondi a Dennis amica radio voce, messaggio vocale, durata 1 minuto e 36 secondi, ecco. 13 luglio alle ore 20:20.
3: Registrazione bloccata.
0: Ormai questi software sono cambiati.
1: Eccoci. Buongiorno, ecco. Buongiorno e buon mercoledì a tutti. Qua naturalmente c'è sempre Dennis. Un salutone al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto. E anche in questa mattinata saluto tutte le persone che avrai con te a dialogare, da Marco Roma, il Peperoncino, il Capitano Marina e Lucia Gina poi chi c'è ancora e le altre persone, va bene, adesso non mi ricordo tutti i nomi, comunque li saluto tutti dal primo all'ultimo. Bene. Allora, oggi ti voglio richiedere un brano che è uscito da poco, non ho tanto tempo, sì, di Cristiano Maggioglio, che si intitola L'amor de contrabbando. Sì, L'amor de contrabbando. Ok, ti ringrazio moltissimo, rimango in ascolto come sempre e risaluto tutti di nuovo e ci sentiamo alla prossima, ciao.

Allora, ha richiesto st'amore di contrabbando di Cristiano Malgioglio. Allora l'abbiamo trovato intanto. Eccolo qua, lo facciamo partire. L'amor di

0: Sono l'amor di contrabbando, caro Peperoncino.
1: Signorita, por favor. Signorita. Bene, c'è da dire che dopo aver preso una pastiglia per doparsi, magari, visto che era il 14, la Francia non ce l'ha fatta. Si vede che la terapia non ha funzionato. Sono dovuti ricorrere a un paio di suppostoni di fabbricazione spagnola che avevano un principio attivo evidentemente più efficace.
0: Sì, infatti.
1: E quindi si sono trovati, insomma, come si sono trovati, però vabbè.
0: È un po' stato un po' così la... Eccola.
1: E poi hanno giocato, secondo me, nella sede giusta, perché veramente i francesi ieri sono stati una Pallas, proprio non hanno giocato, cioè non...
0: Ma perché probabilmente gli spagnoli, io ho visto solamente fino al secondo tempo le 10:15, poi dopo, sai, a me le 10:15 si spegne tutto, spengono i telefoni, chiunque chiama non esisto, perché se no non
1: è bello, logicamente disse l'anice,
0: quindi fino a parecchi, le 10:15 ancora fossero 1-0, mi pare. Io infatti mi sono svegliato poi stamattina,
1: sì. Ma erano arrivati anche al 3-0, però Pippo gli ha annullato il gol perché aveva sbandierato l'assistente fuori gioco, quindi se no erano 3-0.
0: Quindi si prevede una finale spagnola, secondo me, perché io non credo che la...
1: Allora sì,

0: nel terzo quarto posto, chi vince al finale, chi perde si attacca, niente, non si fa nient'altro.
1: E vabbè, quello è sempre stato così, nel calcio è sempre stato così.
0: Intanto vi ricordiamo che stasera a 20 di sera abbiamo un Artico e mercoledì prossimo, sempre detto dal nostro Marco, non Narco, Nartico, Marco ha detto che avremo con noi Viola Valentino, quindi tu magari chiamerai per sentirla o no?
1: Vengo da fuori mercoledì perché c'è un evento per cui ho preso giornata e spero di poterlo fare, sì.
0: La chiamata in diretta, tanto dalle 20 ci protrarremo fino alle 20:30, 20:40, insomma, quindi
1: e mi piacerebbe poterla salutare.
0: Digli che io sono di quelli che ti compro sempre. Bene, allora dunque mandiamo un brano, Questioni di Feeling di Mina e Cocciante, è un featuring, quindi sarà un po' rimosso, eccolo.

0: e siamo in diretta e cercavamo di chiamare Marco, ma anche lui stamattina, cioè dopo la chiamata di stamattina che ci ha risposto, questa volta non risponde. Quindi Marco, ci sei? No, c'è solo il telefono che suona ma non c'è Marco. Il peperoncino c'è invece. Prima, che stavi mangiando, peperoncino, visto che abbiamo sentito che
1: avevo scaldato un po' di pane perché c'avevo ancora un po' di citrioli con l'aceto ieri sera che ho avanzato. Mi sono fatto un po' di pane con
0: pane e cetrioli,
1: all'olio, aceto e citrioli.
0: Quindi hai fatto tipo
1: bonus malus.
0: Bene,
1: volevo chiederti sì, visto che è mancato Peppino, io non ci stavo.
0: Certo
1: giorno.
0: Peppino è mancato.
1: Ce lo beviamo uno champagne prima di
0: io volevo, intanto però avevamo pronto un brano di Nartico, questo cantante che sarà con noi, che si chiama proprio, il brano si chiama Gianni Morandi. E ora sentiamo come, infatti volevo sentiamo sto Gianni Morandi di Nartico com'è, in modo che questa sera questa città di San Cos'è Nartico. Eccolo qua,
1: Peppino Uvaz.
0: Eccolo qua. No, perché dà delle funzioni certe volte. Eccolo qua. Questo qua è Nartico con Gianni Morandi.

0: Beh, giustamente le fedi le portano i bambini, in questo caso le facciamo portare alle persone anziane. Vorrebbe che gli portassi le fedi Gianni Morandi al nostro Nartico, che sarà con noi questa sera alle 20 in diretta per voi, per poter parlare. Potete fare le domande. E allora sì, effettivamente io l'anno scorso lo dissi proprio in trasmissione, dissi che secondo me non sarebbe durata tanto la vita di Peppino Di Capri, ma non perché sentivo proprio questa sua stanchezza nelle ultime canzoni cantate, non ricordo dove, in quale occasioni.
1: Era un po' malaticcio il piccino, sì, non aveva reso pubblico la cosa.
0: Però alla giovane età di 86 anni, quasi 87, perché
1: sì, mancavano pochi giorni che li compisse, però allora, tu vuoi c'è stata un'altra attrice che ha fatto 90 anni ieri qua a Genova.
0: Sì. Vabbè, ma anche Lino Banfi ha fatto 90 anni.
1: Sì, anche Lino, Bellino, ce ne sono che durano.
0: Durano. Allora, dunque, vuoi lo champagne?
1: Sì, però tu mi porti anche due tartine col caviale, per favore, perché sennò sono orrende.
0: Champagne, champagne di Capri. E in questi giorni è andato tantissimo.
1: Poi lui si chiamava Giuseppe Pasciolla, qualcosa del genere.
0: No, si chiamava con la F, fa.
1: Pasciolla, sono Pasciolla.
0: No, adesso lo chiediamo a Google il nome di Faviale, qualcosa del genere.
1: No.
0: E allora adesso intanto ascoltiamolo e poi ti dico come si chiama, Fiviale, qualcosa del genere. Andiamo
1: niente, niente, niente, niente, tovarish, niente.
0: Eccolo qui.

0: Molte grazie.
1: Eccolo qua. Champagne, ne iniziamo un'altra dopo. Non è sempre champagne nella stessa, proprio continuava ancora. Versione champagne continuativa. E sono le 5:52 e un secondo, caro Peperoncino. Ci avviciniamo all'ora tripla.
2: E tu siamo rimasti soli questa mattina.
1: Questa mattina, come avveniva nel 2017-18 praticamente. Perché ormai sono.
2: Ci arrangiavamo.
1: Adesso eravamo più.
2: Eravamo più giovani,
1: facevamo da noi, adesso cerchiamo di avere più personaggi, in modo che una parola una, però là il tempo passa subito. Però ti ricordi, pensa che abbiamo tutto registrato, quindi se volessimo potremmo andare a risentire le vecchie trasmissioni.
2: Potremmo prenderci anche uno dei vecchi messaggi audio quando ci dava aiuto a me alla Carminina.
1: Quelli non ci sono, quelli non dovremmo.
2: Peccato.
1: Dovremmo andare a vedere le trasmissioni proprio, perché quelli cambiando le schede nei telefoni ogni volta poi si azzerano i messaggi WhatsApp. Non so se ti capita a te, io poi cambio spesso scheda ogni volta e tutti i messaggi si perdono, quindi adesso non la cambio da 3 mesi, è un record, perché l'ultimo telefono che ho messo, cioè, basta, non ne cambio più. Però altrimenti e comunque rispetto a quando abbiamo fatto le prime trasmissioni, quando i WhatsApp venivano puliti, venivano senza voice over, abbiamo peggiorato molto, non lo so, da 8 anni a questa parte, insomma dal 18 ti ricordi, mandavamo tutte le tue colazioni, le tue famose colazioni, erano bei tempi anche quelli, insomma, quando c'era la vecchia colazione del peperoncino questa mattina. comunque noi abbiamo tutto archiviato, quindi insomma se non ci saremo andate a vedere nei miei hard disk e troverete tutto. Quindi tu sei testimone, anzi tutti i nostri ascoltatori sanno che le trasmissioni di Disabili International Radio sono negli hard disk, tanto gli hard disk sono a portata di mano. Vediamo se un giorno non ci sono e qualcuno vorrà verificare.
2: Ci vorrebbe qualche volta che venisse in trasmissione anche il cuginetto.
1: Il cuginetto qualche volta che venisse in diretta, non si sa mai, potrebbe anche capitare. E stamattina ti tocca cantare l'ora tripla a te, quando non c'è proprio nessuno.
2: Te devi accontentare o te prossima.
1: Ci accontentiamo, dai. Sono le 5:54 e un po' di secondi, quindi siamo quasi prossimi all'ora tripla. E allora andiamo a preparare.
2: È arrivata l'ora tripla. Io sono

0: cugino, con l'aiuto di zio Peppino. E nel cuginetto Dennis, fedelmente ci ascolta.
1: Abbiamo fatto la nostra magra figura anche questa mattina.
0: Era un po' di tempo che non c'era la magra figura, quindi è anche carino.
1: Magra figura del 15 luglio 2026, siamo sempre in
0: bocca anche a lei. E questo magari fargliela risentire poi a Lucia, che sbellica.
1: No, magari Lucia oggi si ascolterà, sentirà la replica. Dice che vediamo che hanno fatto, se mi hanno pensato, se non mi hanno pensato, se mi hanno nominato. Magari nel sonno le fischiano le orecchie, oppure ci sogna. Dice: ah, quei due. Dio, non mi sono svegliata, adesso come faccio? E va bene, sora Lucia.
0: L'abbiamo dedicata anche al vostro cuginetto radiofonico.
1: Sì, il nostro Dennis. Sono le 5:56 e 45 secondi. L'aria condizionata si vede che inizia a fare effetto. La mia voce scende. E ce ne andiamo con un brano che si intitola Su di noi di Pupo. Non so se ti piace, ma insomma,
0: Su di noi,
1: nemmeno una nuvola. Invece qualche nuvola ci vorrebbe, anche però non di quelle spietate, di quelle che sono
0: cattive
1: che oggi arriveranno danni. A Milano arriveranno oggi. E allora, Peperoncino, a più tardi alle 6:50 per gli ultimi
0: ritardi, senza
1: a dopo, ciao.
2: Su di noi ci avresti scommesso, tu su di noi, meglio sorriso, tu su.

canzone. Peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto.

0: i tastieristi.
1: Un saluto a tutti gli amici di Sub International Radio, sono Tony Red. Per chi non mi conosce, sono un cantatore e produttore musicale. Per me la musica è il modo più sincero che ho per raccontare la vita reale e le mie emozioni senza filtri. Oggi sono davvero felice di presentarvi il mio nuovo brano, si intitola Porte Chiuse. È una canzone nata per raccontare quei momenti in cui la vita sembra metterci davanti a un muro o a un no che fa male. Ma non parla di resa, tutt'altro, è un invito a non mollare e a trovare la forza dentro di noi per andare avanti ed aprire nuovi portoni. Se vi va di seguire la mia musica e il mio percorso, mi trovate facilmente su Instagram e Facebook cercandomi come Tony Red con il 3 a posto della E. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Porte Chiuse.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Luca Della e vi faccio ascoltare questa canzone da vibes molto estive. Parla di relazioni amorose che si instaurano in questo periodo qua, ma che poi col fine dell'estate spesso svaniscono e finiscono, ma ci lasceranno sempre dei ricordi indelebili. Il mio account Instagram si chiama Luca_Della con due A, se volete farmi un saluto, trovarmi e seguirmi su Instagram, oppure su YouTube ci sono tutte le mie canzoni, tra cui quest'ultima canzone qua. Ora vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Vita tiramisù.

raccontare il nostro amico Massimo Galantucci, e lo dedichiamo a tutti quanti voi, ricordandovi che ogni giorno alle 10 c'è sempre il ballo di Beppe su Radio RVD. Salutiamo anche Nazareno e adesso andiamo con 3 settimane da raccontare. Massimo Galantucci.

0: Zingara, zingara, zingara, zingara. E siamo arrivati alle 6:22. 6:23:30. È il momento quasi del saluto delle radio, che avviene intorno alle 6:24, 6:25, 6:27 più o meno. Questo è così. Vi ricordiamo, non è mai troppo presto, una trasmissione che si avvia alla fine del decimo anno. Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 4:30 alle 7, iniziamo un lontano 9 settembre del 2016 con Radio Antenna Abruzia, che è una radio di Cosenza che è collegata con noi, e poi ci sono aggiunte altre 90 radio web, AM, FM, DAB, alcune non ci sono, altre vengono, altre vanno. Comunque noi ringraziamo quelle che sono fedeli in questa trasmissione, che vuole esprimere ogni giorno le difficoltà che hanno i disabili, noi in particolar modo visivi, come ogni giorno abbiamo i bastoni tra le ruote delle biciclette e tutto il resto, ed è uno spazio che gentilmente molte radio ci concedono. Le ringraziamo, perché anche noi a titolo gratuito facciamo questa cosa, anzi ci spendiamo anche noi qualcosa. Ed è una trasmissione che ha retto già 10 anni, vuol dire che abbiamo fatto qualcosa come 2500 puntate, tutte, se vogliamo riascoltarle, ce le abbiamo, le possiamo documentare, come dicevo prima, al peperoncino. Allora salutiamo le radio che sono qui con noi, ovvero Radio Blinco Blanco Atri alle ore 7:30, Radio Teramo ore 7:30, Teleterme Vigliatore TV sempre alle 7:30, Radio Mare Italia sempre in diretta in questo caso. Vi ricordiamo che abbiamo questa sera 20 di sera e avremo il nostro amico che si chiama Nartico, di cui abbiamo ascoltato anche un brano che si intitolava Gianni Morandi. Ma adesso, quando sono le 6:24:37, possiamo, sì, quasi ci siamo, possiamo mandare il saluto delle altre radio che legge la nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: E bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro, e sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento. Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Buongiorno da Daniele. Da giovedì 16 a sabato 18 luglio, ogni sera alle 20.45, l'European Gospel Festival torna a Montegrotto Terme con la sua sesta edizione. La grande novità del 2026 è l'ambientazione delle serate, che per la prima volta si terranno al Parco Archeologico di Via degli Scavi, nel cuore della città, cornice suggestiva che unisce la storia millenaria di Montegrotto Terme alla forza spirituale della musica gospel. Nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 luglio, il festival propone anche i workshop, aperti rispettivamente a coristi e musicisti gospel dalle 9 alle 13.30 e a solisti gospel dalle 14.30 alle 16.30, entrambi in programma alla palestra della Scuola Vivaldi. Sabato 18 luglio, alle 18, le antiche cave romane del parco di Villa Draghi, recentemente riportata alla luce grazie agli studi archeologici dell'Università di Padova, ospitano Voci dalla Pietra, un eccezionale incontro tra storia, paesaggio e musica. I cori Montevenda e Tre Pini si esibiscono in un contesto rimasto nascosto per secoli, fondendo la grande tradizione corale con l'acustica naturale della pietra. I posti sono estremamente limitati. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria per un massimo di 2 persone all'indirizzo email info@associazionevilladraghi.org. Siete invitati a partecipare.

Bene, allora siamo alla fine dei mondiali e non può mancare la partita di pallone. In attesa che arrivi la signora Maria Grazia.

0: partita di pallone abbiamo Maria Grazia che per sta seguendo i mondiali di calcio. Maria Grazia, oppure non è interessata a questa?
1: No, io a livello di sport non sono interessata. Ascolto, sì, volentieri, per carità, però non.
0: Quindi non è il mio. Il tuo sport preferito è quello di camminare, praticamente, non hai fatto altri,
1: sì,
0: sport?
1: Eventualmente sì, di fare delle passeggiate, ecco. Le facevo. Ora a quasi 79 anni.
0: Vabbè, si passeggia lo stesso finché.
1: La passeggiata fa bene al fisico, per carità.
0: A parte
1: però
0: che
1: adesso che c'è sole, che c'è caldo.
0: Ah, adesso suda, no. Poi fare solo i servizi a casa già, insomma, vuol dire essere energici.
1: Lavorare a casa significa per me fare ginnastica.
0: Sì, infatti.
1: E questo mi basta.
0: Bene, mercoledì 15 luglio, quindi siamo già a metà estate, perché insomma la metà estate sarebbe il 6 agosto.
1: L'autunno, insomma.
0: No, diciamo la metà estate è il 6 agosto, se vogliamo fare proprio la parte di dividere l'estate a metà, no? 6-5 agosto è la metà estate, però siamo ai giorni, quasi arriviamo al sol leone, sperando che questo sol leone non sia troppo leone, anche se hanno previsto già. La poesia di questa mattina si intitola
1: C'era una volta un amore.
0: Ah, c'era una volta un amore. Ah.
1: Un amore, sì.
0: Questa è una favola, allora.
1: Sì. Sono cose, insomma, fantasie mie.
0: La dedichiamo.
1: A volte quando sono pessimista sono in un certo modo, poi quando sono ottimista parlo e penso in un altro modo.
0: La dedichiamo a qualcuno?
1: No, a nessuno.
0: Senza dedica. E allora parti pure con il sottofondo che abbiamo già, perché io così la sento bene e mi godo la poesia anch'io. Vai!
1: C'era una volta un amore. Tutti i colori dell'arcobaleno hanno fermato la pioggia, come si è fermato il nostro amore. Vorrei trovare l'occasione giusta per farti tornare da me, ma mi mancano le parole per farmi capire da te. Trascorro lunghissime ore a pensare, nell'attesa che tu possa ritornare. Ricordo quell'estate quando ci siamo innamorati e tu hai scritto i nostri nomi sulla sabbia, ma il vento se li è portati via ed io ho pianto di malinconia. Nella mia mente non si cancellerà il ricordo del passato, ma nel mio cuore è rimasto un grande dolore. Non ti scorderò mai e resterai per sempre il mio più grande amore. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te. E abbiamo scelto, infatti mi hai fatto ricordare, ho scritto T'amo sulla sabbia, insomma quella, cioè hai nominato Franco IV e Franco I, ho scritto T'amo sulla sabbia, il vento se l'è portata via. E allora invece il brano che ascoltiamo abbinato questa mattina, fai tu un po' l'annunciatrice, vai.
1: Sì, Amore torna si intitola,
0: sì.
1: È una canzone che ho scritto io ed è stata musicata e cantata da Calogero Scalici.
0: Ah, l'hai scritta tu? Allora aspetta un attimo che prendiamo l'applausometro e ti facciamo un applauso, perché l'hai scritta tu.
1: Grazie.
0: Allora. Eccolo qua.
1: Sì,
0: ecco qua.
1: Grazie, molto gentile, ma non è l'unica, ce ne sono altre pure che ho scritto, che poi a poco te li farò sentire.
0: Ah, quindi adesso, oltre a fare le poesie, avremo anche le canzoni scritte da Maria Grazia. Allora partiamo con quella di oggi. Ripetiamo il titolo, Maria Grazia?
1: Amore torna.
0: Amore torna, e speriamo che per tutte le persone che hanno un amore che si è perso, che questo amore ritorni. Grazie Maria Grazia, buona giornata.
1: Grazie.

0: L'amore torna, scritto dalla nostra amica Maria Grazia, cantato dal nostro amico Scalici, Taddeo Scalici, e noi qui abbiamo degli amori, abbiamo tre amori. Amore Marco, buongiorno.
1: Eccoti, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Anche Eleonora con Damiano.
2: Buongiorno.
0: E questa mattina noi abbiamo ascoltato già il brano di Nartico che si intitola Gianni Morandi. Un bel brano, abbiamo dovuto dire la verità. Ecco, poi per ricordare.
1: Guarda, lo stesso Gianni Morandi ha chiamato Nartico al telefono e ha detto grazie per la canzone che mi hai dedicato, mi piace. Gli ha detto un bel tormentone estivo.
0: Carino. Allora, sì. intanto Marco, sentiamo che sta movimentando le tende. Sì, arriva qualcuno.
1: Sì, ma diciamo non è che sono tutti adesso in questo momento. Tutti stanno aprendo. Proprio una catena di montaggio in questo momento.
0: E gli amici nostri Farouk e compagni?
1: Loro stanno ancora in super ritardo. Loro proprio oggi loro
0: sono
1: come me.
0: Sono in ritardo, anche tu.
1: Io pure, sto come loro oggi.
0: No, infatti ti avevamo chiamato verso le 5:30, però non forse eri a colazione. Non hai...
1: No, mi sono addormentato praticamente. Mi sono addormentato praticamente. Quello è successo. Infatti mi ha chiamato un amico mio, mi ha bussato al vetro, mi ha detto, ma che fai, dormi?
0: Ma che fai, dormi?
1: Cioè, se non era lui che mi svegliava oggi, forse non lavoravo. Non so che mi è successo.
3: Mi è successo pure a me. Stavo in videochiamata con Onora, mi sono dormito in macchina mentre aspettavo, mi è venuto il collega, ma che ha deciso?
0: Sì, ma anche a me. Anche a me, quando c'è proprio tanta stanchezza che proprio si accumulano le ore, mi addormento sulla sedia. Senza
3: sì, poi quando dormi poche ore.
1: Ma non te ne rendi proprio conto, secondo me.
0: Bene, allora ragazzi, siamo alle 6:50. Noi l'altro giorno abbiamo messo anche la canzone del limone.
3: I limoni,
0: i limoni, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni tanto la passeremo così, giusto per farci quattro risate.
3: Quattro risate.
0: Allora, vi ricordiamo questo a 20 di sera, questa sera, Nartico con noi. Abbiamo ascoltato anche
1: stasera.
0: Il brano.
1: Grande ospite, veramente.
0: Ecco.
1: Guarda, cantato a Rai 1, stava con Mogol. Stavano seduti su un divano.
0: Sì.
1: E su un divanetto, una poltrona della Rai, e lui cantava Il cielo in una stanza. Ah. E Mogol gli faceva i complimenti. Insomma, questo ragazzo sta veramente va forte.
0: Ho visto, però Il cielo in una stanza non l'ho trovato. Ci sono altri brani suoi che poi magari.
1: No, perché questa non l'ha incisa, non sta penso su Spotify. Ah. Sì, sicuramente, perché l'ha cantata sì a lui, a Mogol,
0: così
1: Rai, però non
0: ha fatto un'improvvisata praticamente.
1: Sì, penso che sia poi tutto organizzato, secondo me, no? Comunque però l'ha cantata
0: bene,
1: è bravo. Vabbè, allora, lui è il bambino prodigio dello Zecchino d'Oro, quindi da là viene lui, no?
0: Poi stasera gli chiederemo quale canzone ha cantato dallo Zecchino d'Oro.
1: Infatti sì. Come lui tutti i giorni ricorda questa cosa, lui pubblica sempre il fatto dello Zecchino. Lui ancora sta con lo Zecchino d'Oro, sta con Cristina D'Avena e ed altri, insomma, lui sempre lavora con loro, con lo Zecchino d'Oro. Con Topo Gigio pure lavora, no? Ah. Fa gli scherzi con Topo Gigio. Sì, sì. Lui fa un articolo, fa degli sketch, parla con Topo Gigio nel Rai. Fa delle parti con Topo Gigio.
0: Fa le gag con Topo Gigio. Bene ragazzi, sono le 6:53 e qualche 30-40 secondi. Vogliamo ricordare l'appuntamento di questa sera con Nartico alle ore 20 di sera. Saremo qui in diretta per 20 minuti, quindi sempre sulle stesse onde, sulle stesse radio che si collegheranno. E poi naturalmente la manderemo in replica venerdì mattina alle 6:05 all'incirca. E beh ragazzi, che dire, dobbiamo quasi quasi salutare. Allora,
1: posso dire l'ultima cosa? Sì. Poi venerdì prossimo ci sarà Viola Valentino.
0: Mercoledì prossimo.
1: Sì, Viola Valentino. Tra una settimana avremo Viola Valentino, perché lei ha chiamato lei a me.
0: Ti ha chiamato e quindi.
1: Sì, mi ha chiamato una domenica pomeriggio, mi ha detto Marco, mi ha detto sì, mi ha detto ciao, sono Viola Valentino.
0: So che fai dei programmi in diretta con Disabili International Radio, anch'io voglio esserci.
1: Ottimo.
0: Bene, ottimo. Ragazzi, allora quando voi dite facciamo partire la sigla.
1: Ok, a tre. Uno, due, tre, signore e signori, a voi là.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: È partita leggermente in anticipo, non ho capito perché. Voi là. Vabbè, comunque.
1: Il bello della diretta.
0: Sì, perché
3: e
0: siamo...
3: questo è bello dalla diretta, bravo.
0: Bene, bene, allora grazie. Diamo il buon lavoro a Damiano dal Vaticano, buona giornata.
3: Sì, Giuseppe.
0: A Eleonora da Montemario e a Marco da Anzio, da, oggi da Anzio
1: Sandario. Anzio, porto di Anzio, tomba di Nerone, vi saluta.
0: Ecco, buona se giornata. Andate e dite liberi, liberi, avrete, vi sceglierete calzini, costume ed altro. Quindi andate.
1: E direte liberi, liberi di Vasco Rossi, c'è qualcosa in omaggio.
0: In omaggio, andate e scegliete. Ciao
3: tre
0: ragazzi.
3: Tre pezzi 10 euro.
0: No,
1: anche, anche.
0: Tre pezzi 10 euro, vabbè. Oggi, questa
5: tre
0: va...
5: pezzi 10 euro, uno gratuito.
0: Vabbè. Grazie tanto ragazzi, buona giornata ragazzi.
1: Grazie, ciao, ciao.
3: Buona giornata.
0: Ciao,
5: ciao, ciao ragazzi, buona ciao. Giornata.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a 3 preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a tre preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.

ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una

rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione. A te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

poeta, che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

sintesi. L'unica cosa che a noi ci interessa sono i voti. Ho riportati a me, ho riportati a lei, ma non se ne parla neanche di riforme e di cose, perché noi siamo qui e non ci muoviamo più.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a 3 preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Come stai? Che mi racconti? La vita costa cara, cara, non fa sconti. Ti vedo tra la gente mentre ti nascondi. Ho scritto una canzone, chissà se l'ascolti. Quanto ho bussato senza una risposta.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a 3 preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della GCOM. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a 3 preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conad, la convenienza,

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a 3 preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i pressi se bassi tutto l'anno.
3: Conad, la convenienza, convenienza. Sì.

0: barba.
1: Il frago è di montagna. Beato chi le magna.
2: Ma dove sei, fra?
1: Non è che sei. Vabbè, ma che stava bene.
0: Succhette. Così.
1: Esatto.
0: Quindi se chi?
1: Datemi una U. Ti ha maledetto, sta male, oh!
2: Ci sta tutta la notte a giocare con la PlayStation!
1: No? Con PlayStation?
2: Visto come mi sono fatto la bandana!
1: E bandana, ti te metti per giocare al PlayStation! Se ti chiama la mia suocca il gioco nuovo, quel chirito che si andava via con la testa!
0: La bombardana!
1: Sì o no?
0: Sono davanti tutta le notti, non stai. No,
1: c'è come se c'è?
0: Però puoi staccare.
1: Aspetta, come se c'è?
0: Super Gino!
1: Già devo dirti, Super Gino!
0: Ti gara a vederlo,
1: ti gara dito!
0: Bisogna vederlo! Tanto che ha una grafica, ragazzi, che
1: sì o no?
0: Ha una grafica, ragazzi.
1: So, se ti devo fare dei kilobe, è sempre meglio.
0: Ma guarda, cioè, è una droga.
1: Ti credo.
0: Ti metti, non ti sei stacca.
1: No, ma ti credo.
0: Ma che lavoro ti fa nella vita?
1: Gioca PlayStation.
0: Super Gino,
1: esatto. Sì. No, ma te dico, ora che ti credo, perché che sei quello che abita vicino in casa mia, no?
3: A che
1: sì, adesso appunto. E che ha detto il Super Gino? Si da andare via de crania si da andare.
0: Mi ti spiego subito,
1: Ma mi ha detto proprio.
0: Se mi salti in 5 minuti, sai cosa facciamo, bevo qua?
1: Oggi?
0: Questeremo baracca e burattini.
1: Siamo tutto oggi.
0: Alle 8, non dimmi il carbone di me, dimmi giocare Super Gino,
1: no,
0: il pacchetto dei frutti.
1: Dai, forza, Dole, dai che avevo tutto.
0: Peperoni.
1: Forza, dai.
0: Peperoni, che facciamo una pepe... Oh, così.
1: Fioi, fermi tutti. Zeriva Dredd, la legge sono io.
0: Dredd, amico, vedi bianche la birra che te lascia sul stomaco, no? Ciao.
1: Dredd, quante birre ti avevo bevuto stamattina?
0: Quante?
1: Così! Bravo!
0: Però adesso, no, ti andai in banca, no? E ti te trovi uno così davanti. Cioè ti te dà un senso di sicurezza, no? Di protezione, sì. Ti entri bello sicuro, tranquillo.
1: Sì, no? Sì, cioè, la mia prima volta che l'ho vista e mi ha detto roba.
0: Quanto è durata?
1: Quanto è durata? E si sta 6 anni in ospedale psichiatrico.
0: Sì.
1: Dopo che avevo 3 operazioni al cervello, di cui neanche una riuscì. E va avanti a birra e psicofarmaci. E guardai, ho detto. Non si diria però! Non si diria, Davvero!
3: Sai cosa che facciamo? Vieni qua! Tanto non avevamo niente!
1: Non vedi niente! Guarda!
0: Adesso ti dire qual è il posto nostro, no? Che ne altri andiamo a giocare PlayStation a casa, no?
1: Esatto!
0: Ti metti qua, ma tranquillo!
1: Ma tranquillo, niente!
0: Ti che dici?
1: Domani, venì domani.
0: Metti pochi che domani ho testa di aio.

c'era un bel bombaso, ma gli anni se passano e hai un assurdo viso e a sega un fiato.

Eto dame ze smaniose, e ze sempre pi bramose, e ti insegue anche sui tetti, fra i colombi ed i merletti.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a 3 preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Ecco.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a 3 preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Ecco.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a 3 preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, convenienza. Sì.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a tre preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a 3 preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a tre preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.

0: poi.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.